0: 50, 40 cosa fa, però fa calma che c'è lì, sta già lì, spusa più lì, faccio.
1: Sarà che mi hanno fisso che mi ti canto tu, ti canto in quello, sa?
2: Sampurna hindu, that's why it is a little bit of a heartbeat, not a way to become a big part of the song.

anziani d'amico alla settimana in Europa a mettere un salario di un così grande cosa. Possiamo inserire nel salario di un'altra che si può assumere un altro gruppo a regolare la carica di sufficienza, ma trovare la prima più bonus, voglio dire, fare di più. Dai, gli sono possibili, allora, poi come può dire Thank you.

0: creato per fare, diciamo, con la decisione più importante. Sicuramente, il nostro lavoratore che hanno un errato, a posto della prima del lavoratore, so che sono con te, ma mi dice, con le tendenze a voi con i personali, che se ne sono per una pratica, sono per fare.
1: Questo è il fatto che anche con un

0: radio trovata e cimontuana sono circolari istantisti.
1: Ma fai pure così, oggi a tenere un attacco da te.
2: Vai, vai, mi porti la farina roba,
1: non puoi dare tanto se tu.
2: Passata la roba, tanto che non posso continuare a fare.
1: Ma tu cantare, mi ripeto, ma voglio io saltare, ma ci parlo. Ma tu cantare, vuoi che sia così, un po' sta roba, mi ripeto.
3: Ma tu, perché si chiede che la cosa male è già a te, ma vuoi che la papà sono rimanere a posto che ti va a soffrare, ma mi dire, mi dà